0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. In arrivo stangata sui carburanti in Croazia, da martedì si rischiano aumenti pesanti con la benzina in rialzo stimato di 9 centesimi al litro, il diesel di 20 e il gasolio agricolo di ben 22 centesimi. A spingere i listini è l'impennata del greggio oltre i 100 dollari al barile per le tensioni in Mar Rosso e in Medio Oriente. Le tariffe definitive saranno fissate lunedì dal governo. Passiamo all'inchiesta della procura ai vertici dello sport croato. Il direttore del comitato olimpico Damir Šegota e la moglie sono stati interrogati dall'USKO con l'accusa di corruzione e riciclaggio. Il dirigente avrebbe intascato almeno 160.000 euro per favorire la federazione sci, mentre la consorte avrebbe ripulito il denaro acquistando oro. Dopo l'ascolto dei testimoni si deciderà sulla richiesta di custodia cautelare. Dalla sfera locale è in programma oggi alle 13 l'ultimo tavolo di conciliazione tra vertici aziendali e sindacali della Cistocia per evitare lo sciopero. Dopo 4 turni di trattative andati a vuoto, l'incontro rappresenta l'ultima occasione per trovare un'intesa sull'aumento degli stipendi. Senza un accordo, i lavoratori sono pronti a incrociare le braccia. Dalla nostra realtà comunitaria, prestigioso riconoscimento ad Abbazia per Norma Tuljak Srbulj. Nel corso della seduta solenne per la festa di San Giacomo, alla storicista e colonna portante della comunità degli italiani di Abbazia è stato conferito il premio alla carriera, un tributo al suo instancabile impegno a favore della lingua, della cultura e dell'identità italiana sul territorio. Per lo sport calcio, buona la prima in Europa per l'Rijeka. Nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League, i quarnerini hanno superato al Rujevica i nordirlandesi del Derry City per 1-0. A decidere il match, una rete di Tony Frook al 52esimo, in una serata segnata anche dal ritorno sulla panchina fiumana di Matthias Keck. La gara di ritorno si giocherà giovedì prossimo in Irlanda nel Nord. Diamo uno sguardo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 24 gradi dopo una minima notturna di 18. Umidità relativa al 39% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato con poca nuvolosità variabile. Soffia la bora da moderata a sostenuta con raffiche locali di tempesta. Mare poco mosso a mosso. Massime lungo la costa tra 27 e 31 gradi. In Gorski Kotar tra 23 e 28 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno è venerdì 24 luglio. A Fiume il sole è sorto alle 5:37 e tramonterà alle 20:39. Oggi si celebra la giornata internazionale dell'idratazione. Ricordiamo inoltre che in questa data, nel 1911, l'esploratore Hiram Bingham riscopriva in Perù le rovine della città inca di Machu Picchu. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento alle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Si è dimesso il direttore del Comitato Olimpico Damir Shegot, arrestato nell'inchiesta per corruzione e riciclaggio. L'ente olimpico ha accettato le dimissioni e preso le distanze dall'ormai ex dirigente. Shegot, che respinge ogni accusa, è sospettato di aver intascato 160.000 euro di tangenti dal numero uno della federazione sci Vedran Pavlek. La moglie di Shegot, inizialmente fermata per l'acquisto di lingotti d'oro, è stata rilasciata. Per Damir Shegot si attende ora la decisione del giudice sulla custodia cautelare. Cambiamo argomento. Tornano gli incentivi per la transizione energetica delle famiglie in Croazia. Il Fondo per l'Ambiente ha stanziato 38 milioni di euro per finanziare l'installazione di pannelli solari, pompe di calore e batterie di accumulo. I contributi copriranno fino al 50% delle spese e fino al 70% per i nuclei a rischio di povertà energetiche, con importi fino a 25.000 euro. Le domande si apriranno il 2 settembre. Il microfono ora a Italo Banco.
2: Il governo ha istituito il comitato organizzatore per le celebrazioni del 31esimo anniversario dell'Operazione Tempesta, in programma il prossimo agosto. Contestualmente ha inviato al Sabor le modifiche alla legge sullo sminamento, che equiparano i diritti degli artificieri a quelli dei veterani della guerra patriottica. Il ministro dell'Interno Davor Božinović ha ricordato che la Croazia è diventata quest'anno un paese ufficialmente libero da aree minate. Un risultato raggiunto grazie al lavoro degli artificieri che per decenni hanno operato in condizioni di estremo rischio. Dal 1996, negli incidenti legati allo sminamento, sono rimasti coinvolti 136 artificieri, mentre 41 hanno perso la vita.
0: Andiamo avanti, parliamo della stagione turistica e di sicurezza. Si rafforza la rete dei soccorsi medici via aria e mare. Stando al bilancio diffuso dal Ministero della Sanità, sono più di 5.600 le operazioni d'emergenza portate a termine finora in tutto il paese. Tra le basi di elisoccorso più operative spicca quella di Veglia, punto di riferimento fondamentale per l'area di Fiume, con quasi 1.500 uscite. Dalla sfera locale, ieri pomeriggio paura a Fiume per i passeggeri della linea 32 dell'autotrolley diretta ad Abbazia. Per evitare una vettura che si è immessa all'improvviso all'incrocio vicino alla stazione centrale, l'autista della linea 32 ha dovuto frenare bruscamente. La manovra ha evitato l'incidente stradale, ma ha fatto cadere 8 passeggeri a bordo. Sul posto sono intervenuti subito polizia e sanitari. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. L'autotrolley ha espresso il proprio rammarico scusandosi con tutti i passeggeri. Chiudiamo con le notizie meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 27 gradi. Sul Quarnero tempo prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile. Venti di bora da moderate a sostenuti con raffiche locali di tempesta. Temperature massime per oggi fino a 31 gradi. Per ora è tutto. Prossima edizione con il GR delle ore 16.

0: Sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
0: Ben ritrovati e buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Gianfranco Mixa. Si è dimesso il direttore del Comitato Olimpico Damir Shegot, arrestato ieri nell'inchiesta per corruzione e riciclaggio. L'ente olimpico croato ha accettato le dimissioni e preso le distanze dall'ormai ex dirigente. Shegot, che respinge ogni accusa, è sospettato di aver intascato 160.000 euro di tangenti dal numero uno della federazione sci, Vedran Pavlec. La moglie di Damir Shegot, inizialmente fermata per l'acquisto di lingotti d'oro, è stata rilasciata. Per Damir Shegot si attende ora la decisione del giudice sulla custodia cautelare. Cambiamo argomento. In arrivo stangata sui carburanti in Croazia. Da martedì si rischiano aumenti pesanti, con la benzina in rialzo stimato di 9 centesimi al litro, il diesel di 20 e il gasolio agricolo di ben 22 centesimi. A spingere i listini e l'impennata del greggio oltre i 100 dollari al barile per le tensioni nel Mar Rosso e in Medio Oriente. Le tariffe definitive saranno fissate lunedì dal governo. Parliamo ora della stagione turistica e di sicurezza. Si rafforza la rete dei soccorsi medici via aria e via mare. Stando al bilancio diffuso dal Ministero della Sanità, sono più di 5.600 le operazioni d'emergenza portate a termine finora in tutto il paese. Tra le basi dell'elisoccorso più operative spicca quella di Veglia, punto di riferimento fondamentale per l'area di Fiume, con quasi 1.500 uscite. Voltiamo pagina. Tornano gli incentivi per la transizione energetica delle famiglie in Croazia. Sentiamo Isabel Vidaic.
2: Nuovi incentivi per chi investe nelle energie rinnovabili. Il Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica ha pubblicato un bando da 38 milioni di euro destinato ai cittadini che installeranno pompe di calore, impianti fotovoltaici e per la prima volta sistemi di accumulo a batteria. Il fondo sottolinea che l'obiettivo è favorire l'autoproduzione di energia, ridurre i costi per le famiglie e rafforzare l'indipendenza energetica del paese.
0: Aggiungiamo che le domande potranno essere presentate online dal 2 settembre. Il contributo coprirà fino al 50% delle spese. I contributi potranno raggiungere quasi 18.000 euro oppure fino a quasi 25.000 per i nuclei più vulnerabili. È in arrivo il nuovo conto di investimento per i risparmiatori con importanti agevolazioni fiscali. I dettagli nel servizio di Italobanco.
3: Il Ministero delle Finanze ha avviato la consultazione pubblica sul progetto di legge che introduce il nuovo conto di investimento riservato ai cittadini per investire in strumenti finanziari con agevolazioni fiscali e costi amministrativi ridotti. Ogni adulto potrà aprire un solo conto, anche per i figli minorenni, con un tetto massimo di versamenti di 200.000 euro nell'arco della vita, elevabile a 250.000 dopo 5 anni senza prelievi. I rendimenti e i prelievi saranno esenti da imposte. Almeno il 20% degli investimenti dovrà essere destinato ad azioni di società croate quotate in borsa. La consultazione pubblica resterà aperta fino al 23 agosto e l'entrata in vigore della legge è prevista per il 1 gennaio 2027.
1: Notizie locali.
0: Niente sciopero per i dipendenti della Cistocia. Dirigenza e sindacati hanno raggiunto un accordo che prevede un aumento in busta paga di 200 euro lordi dal 1 settembre per circa 460 lavoratori. Il direttore dell'azienda municipalizzata, Igor Velimirovic, ha rassicurato i cittadini. La misura costerà oltre

0: milioni di euro all'anno, ma non ci saranno rincari sulle bollette dei rifiuti. Nuova bufera politica a Fiume. La sindaca Iva Rincic ha annunciato al Consiglio Comunale che denuncerà l'USCOC l'ex primo cittadino Vojko Obersnel. Sotto i riflettori c'è l'accordo del 2017 sulla gestione del garage di piazza Klobučarić. Secondo l'attuale amministrazione, Obersnel avrebbe svantaggiato il comune rinunciando a incassare gli oneri e cedendo i diritti sulla struttura a una società privata per soli 150.000 euro. Una mossa decisamente poco vantaggiosa per le casse pubbliche, dato che la stessa società ha poi rivenduto il garage a un colosso dei parcheggi per ben 5 milioni di euro. Un ottimo affare per tutti, tranne che per la città di Fiume, ha sottolineato la sindaca, ricordando che invece di incassare milioni e realizzare spazi pubblici come una biblioteca o parco, il comune oggi ricava da quel complesso appena 82 euro. Non si è fatta attendere la replica di Vojko Obersnel, che respinge con fermezza ogni accusa, definendo la mossa dell'attuale sindaca una inutile resa dei conti personale. Si conclude oggi a Fiume il progetto internazionale Shared Frames, l'iniziativa che ha visto collaborare l'Ateneo Fiumano con le Università di Budapest e Cluj per esplorare, attraverso il linguaggio audiovisivo, la realtà della minoranza autoctona italiana e di quella bosniaca. La presentazione pubblica dei risultati si terrà questo pomeriggio alle 17 nella sede della Comunità degli Italiani di Fiume. Sentiamo il presidente del sodalizio, Enea De Sardo.
1: Oggi in circolo dalle 17 alle 18.30 circa ci sarà la presentazione dei risultati dei laboratori che abbiamo tenuto questa settimana assieme alla comunità bosniaca di Fiume, ai ricercatori ungheresi e rumeni che si sono uniti ai loro colleghi croati per scoprire un po' di più il mondo delle nostre due minoranze, e questo sarà anche l'ultimo evento in programma prima della pausa estiva. Quindi per tutti gli altri avvenimenti continuate a seguirci, iscrivetevi al Cucal e ci vediamo a settembre.
0: Andiamo avanti. Prestigioso riconoscimento ad Abbazia per Norma Tuljak Srbulj. Nel corso della seduta solenne per la festa di San Giacomo, alla storicista e colonna portante della comunità degli italiani di Abbazia è stato conferito il premio alla carriera. Sentiamo un suo commento.
2: Ieri ho ricevuto il riconoscimento per la mia attività di una vita come insegnante e per il lavoro svolto nella comunità degli italiani di Abbazia. È stato un momento molto emozionante. Ringrazio la città di Abbazia per aver riconosciuto il mio impegno per tutti questi anni. Ringrazio tutti i miei collaboratori, i soci della comunità, la mia famiglia che mi ha supportato per questo lungo periodo. Spero di poter ancora, nelle mie possibilità, attivare i giovani e sostituire la mia generazione che ha già dato tanto. Grazie a tutti.
3: Lo sport.
0: Buona la prima in Europa per il Rijeka. Nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League, i quarnerini hanno superato la Rujevice, i nordirlandesi del Derry City, per 1-0. A decidere il match una rete di Tony Frook al 52esimo, in una serata segnata anche dal ritorno sulla panchina fiumana di Matias Gek. La gara di ritorno si giocherà giovedì prossimo in Irlanda del Nord.
3: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero tempo prevalentemente soleggiato con poca nuvolosità, bora da moderata sostenuta. Temperature massime per oggi fino a 30 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 29 gradi con umidità relativa al 28% e condizioni di alta pressione atmosferica. Le previsioni per domani: tempo in prevalenza sereno con poca nuvolosità, venti deboli o moderati di scirocco e libeccio, mare poco mosso, massime lungo la costa tra 26 e 31 gradi, in Gorski Kotar tra 21 e 26 gradi. E concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Mauro Toncinic. Prossimo appuntamento informativo domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.